0: posso dirti anche che ti amo, che sei speciale, che ti voglio tanto bene e che mi manchi.
1: Neonet Music. Neonet Music. Donde la música nunca se detiene.
2: Nunca se detiene.